0: Chimarica. Hidalgo Chimarica. Hidalgo Chimarica!
1: Italco Keramika, parcheriște prin Leclerco, Italco Picasso.